0: Andiamo ai messaggi. Abbiamo parlato del Sudoku
1: Packing
0: Method per fare la valigia.
1: Sì, utilizzando il 3x3. Vabbè, come se fosse una griglia di questo gioco giapponese. Allora, Marco dice: ragazzi, ho provato il Sudoku Packing, funziona. Unico problema, ora la mia valigia è così ordinata che mi spiace aprirla per non rovinare il disegno geometrico.
0: Non mettere niente, vai in giro nudo, non ti preoccupare. Va bene uguale. L'importante è che tu abbia fatto bene i compiti.
1: Esatto. Valentina, ma scusate, e per chi come me soffre di shopping compulsivo in vacanza? Se riempio la griglia al millimetro alla partenza, al ritorno dove li metto i souvenir?
0: Valentina, c'hai la casella, giusto?
1: Esatto.
0: La casella dedicata, te la fai bastare, cara Valentina.
1: Se
0: ok.
1: No, usi una valigia più grande.
0: Se no, insomma, dai, su.
1: Invece c'è il nostro Antonio. Voi le vostre geometrie giapponesi, io lancio tutto dentro, salto sopra la valigia con i miei 90 kg e chiudo.
0: Ah beh,
1: ha detto, il mio metodo si chiama incrociamo le dita.
0: Antonio?
1: Sì.
0: Antonio, vuoi venire a saltare sulle mie valigie?

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: VRN Radio. Più l'ascolti,

Abbiamo fatto la valigia, siamo stati in giro con l'immaginario dove volevamo, ma con una valigia fatta benissimo grazie al metodo Sudoku. Andiamo avanti con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, le frasi scritte dai bambini nei diari. Non vedo l'ora. Il biglietto

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Radio.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi dei bambini scritte nei diari che fanno sempre molto ridere. Io avevo un diario da piccola, lo chiamavo per nome, caro Didol, perché il diario era dei Didol. Hai presente quei topolini con le orecchie e i piedoni
2: carini,
1: giganti?
2: Sì, sì.
1: Va bene, allora le frasi dei bambini che in realtà come sempre ci rivelano grandi cose. Per esempio, è stato fondato il club antimaschi, scrive questa bambina. Io ne vorrei far parte, se
2: davvero
1: potessi. Poi abbiamo, adesso scrivo un pensiero a piacere, due punti, io ho fame. È giusto.
2: Io cioè, pure.
1: È giusto sfogare le proprie emozioni. Poi abbiamo, signore, abbi pietà di me, scritto tutto bello colorato. Infatti, abbiamo anche la data, 10 maggio 2005, pensa un po'.
2: Infatti sono belle queste scritte.
1: Ora sì, sono troppo arrabbiata, punto, vado a pensare alla mia vendetta.
2: Ah,
1: vado a pensare la mia vendetta. Oh, tutte le T giù, cioè tutte le doppie scritte,
2: sì,
1: bene.
2: Sì, la punteggiatura perfetta.
1: Poi abbiamo un bel diario di Hello Kitty con scritto mi credo, certe volte mi credo la più carina. Ah, mi credo è il titolo, ok? Il titolo del pensiero, okay. Mi credo, certe volte mi credo la più carina, ma cerco di non farlo. Ma no, ma fallo, ma che te frega,
2: ma
1: cara.
2: Si autostima al top.
1: Brava, però vedi, vuole essere umile. Io sono una bad girl, scritto proprio, non ve lo dico come è scritto, bad girly. Vabbè, andiamo avanti con caro diario, ho preso una decisione, vado da mia nonna, però da sola.
2: Senza genitori, almeno esatto, sta bene, tranquilla e stracoccolata.
1: Poi abbiamo 12 maggio del 2004, chissà quanti anni aveva questa bambina, questa ragazzina, questo bambino, non lo so. La persona che mi piace non esiste. Anche
2: ah,
1: qua,
2: ecco,
1: idee molto chiare.
2: Ma anche tu avevi l'amico immaginario?
1: Io avevo l'amico immaginario, che si chiamava Tommy.
2: Io non ce l'ho mai avuto.
1: Però c'avevo un sacco di fidanzatini, lo sai? Io
2: sì,
1: avevo più fidanzati, tipo uno lo sceglievo per una cosa, uno per un'altra.
2: Brava. Come?
1: Sì. Poi la mia amica del cuore si è fatta la cacca a letto. E giustamente bisogna scriverlo sulla
2: certo,
1: pagina di diario.
2: È una cosa storica.
1: Concludiamo con caro diario, oggi mia madre mi ha strillato come un orangotango. Che sfiga, scrive anche con il simbolo del quello dei pirati, del teschio con vabbè,
2: del tipo va del retro.
1: Esatto. Bene, io auguro a questi bimbi un roseo futuro, perché le basi promettono benissimo, non bene, di più.
3: Ho fatto un

0: Io e Cecilia andiamo a fare la valigia a Sudoku, vediamo se... Ma poi cioè, facciamo la valigia e dove andiamo? Torniamo in radio? Vabbè, lasciamo perdere, noi facciamo la valigia per finta, ok? Cioè la facciamo veramente ma non andiamo da nessuna parte, anche perché domani dobbiamo tornare qui. Comunque, al Comedy Radio Show.
1: Vediamo qual è la più bella, la più ordinata.
0: Sicuramente
1: la tua,
0: la tua. Sicuramente la tua, sì.
1: Guarda,
0: sì.
1: Io sono disordinata.
0: Sì, non l'avrei mai detto.
1: Un pochito, sì.
0: Però quando si tratta di outfit, secondo me ci tieni a mettere via le cose, eh?
1: Sì.
0: La nostra Ceci, non la vedete voi, io la vedo ogni giorno vestita di tutto punto, cari. Allora, torniamo anche domani con Cecilia Pedrosa, l'ermosa fashion moda stylist.
1: Alessandra, cabellos lila, guapa, preziosa e ermosa.
0: Torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
0: Corri, corri, corri, andiamo a fare la valigia.
2: WRN, your radio station.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 2:59.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: E

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Sono le 4:01.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 3 di settembre, sono Francesca Romana Macri e apriamo, diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Tra poco apriamo con l'agenda, quindi tutte quelle date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 di settembre. E poi voglio portarvi in un posto stupendo, perché che se ne dica, le vacanze con settembre vanno via, sì, insomma si chiude il cerchio dell'estate, però qualcuno si saprà ritagliare qualche momento nel weekend e nel fine settimana per visitare posti nuovi, e io voglio portarvi, se già non lo conoscete, alla scoperta di Capalbio. E poi andiamo in tavola, rimaniamo sempre a tema Lazio, anche se Capalbio è in Toscana, però è molto vicino al Lazio. C'è una tradizione che riguarda la capitale. Avete mai sentito parlare di giovedì gnocchi? Ecco perché la tradizione prevede che a Roma il giovedì si mangino gli gnocchi. Restate con noi, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a questo nuovo appuntamento insieme. Siamo già a metà settimana, cari amici, ma non solo. Partiamo con l'agenda e con le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 settembre. E partiamo dicendo che siamo al 240esimo giorno del calendario gregoriano. E giusto per mettervi un po' di ansia, con un po' di neve in tasca, mancano 119 giorni alla fine dell'anno. Ma vediamo un po' di date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 settembre 1914. Il cardinale Giacomo della Chiesa divenne papa con il nome di Benedetto XV. 1943 viene firmato a Cassibile l'armistizio tra l'Italia e gli alleati, reso poi noto l'8 settembre. 1950, Nino Farina, su un Alfa Romeo 159 in Formula 1, vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia del Gran Premio d'Italia a Monza. 1960, Olimpiadi di Roma, oro a Berruti. 1976, per il programma Viking, la sonda Viking 2 atterra a Utopia Platinia, su Marte, scatta le prime foto ravvicinate a colori della superficie del pianeta. Ricordiamo anche il 1982 e ricordiamo questo 3 settembre perché esattamente in questo giorno la mafia uccide il generale Dalla Chiesa. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro si dirigono verso un ristorante a bordo della loro A112 bianca, seguiti dall'agente di scorta, ed è lì che purtroppo avviene l'attentato. Sotto il segno della bilancia un po' di nati del giorno invece: Gianfranco Iovino, giornalista e scrittore italiano; Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore sempre italiano; poi tanti auguri anche a Marco Baldini. Auguri di buon onomastico anche per le persone che portano il nome Gregorio, per San Gregorio Primo Magno. E poi il proverbio di oggi: a settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: WRN. Your radio station.

Abbiamo i primi messaggi del giovedì insieme, queste verdi, bianchi e rossi, cari amici. Io sono Francesca Romana Macri e ci arriva un messaggio, appunto riprendendo un po' il proverbio che abbiamo dedicato a questo giovedì 3 settembre. A settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto. Ripetiamo, cioè sta a significare che chi si porta una giacchetta nei primi giorni di settembre, la sera, preventivamente fa bene. E ce lo ripete anche Gianna che dice: mia nonna sarebbe assolutamente d'accordo. Gianna, ma io ti dico anche mia madre. Poi continua dicendo: io esco la mattina con 25 gradi, ma beata te che da te ce ne sono 25 di gradi, e torno la sera che ce ne sono puntualmente 15 e sono sempre senza giacca. È un grande classico questo, Gianna. Poi c'è Claudio che dice: da appassionato di Formula 1 non sapevo che Nino Farina avesse conquistato proprio a Monza il primo mondiale della storia. Sì. E poi il messaggio continua dicendo: pensare alla Formula 1 di oggi e a quella del 1950 sembra davvero di parlare di due sport diversi. È vero. E tra l'altro, questo weekend, a proposito di Formula 1 e di eccellenze del Made in Italy, ci sarà proprio il Gran Premio d'Italia. Amore.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: The more you hear it, the more you feel it.

vinci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per

È il suono del giovedì insieme, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, sono Francesca Romana Macri, chiudiamo la parentesi con l'agenda e oggi voglio portarvi in un posto veramente incantato. Andiamo in un borgo al confine tra il Lazio e la Toscana, perché Capalbio è veramente un posto da sogno. Se non l'avete mai visitato, io ve lo consiglio, anzi vi ci porto tra pochissimo con l'idea, con l'immaginazione. Andiamo a scoprire veramente un presepe vivente, un luogo da cartolina tra il mare e i monti, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Hey.

Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, sono io Francesca Romana, cari amici, quando in questo giovedì, nonostante si possa pensare che le ferie sono finite, oggi voglio portarvi in un posto veramente da sogno, che sembra essere uscito da una cartolina oppure da un presepe. Andiamo a Capalbio, andiamo nel cuore della Maremma Toscana, praticamente un po' a confine tra il Lazio e la Toscana. Andiamo a Capalbio, un po' per essere i vostri tour operator e farvi scoprire posti sempre nuovi, perché Capalbio è un borgo piccolo arroccato su una collina circondato dalla campagna e con una vista mare veramente mozzafiato. Ma la prima cosa che colpisce quando si arriva a Capalbio sono sicuramente le sue mura medievali, e la cosa più bella è che una parte del camminamento è ancora percorribile, cioè è come se c'è una parte di Capalbio bassa e poi una alta. La vera vita del centro si svolge all'interno delle mura del castello. Il cuore del borgo infatti è dominato dalla rocca aldobrandesca, legata alla famiglia potente degli Aldobrandeschi, protagonista per secoli della storia di questa parte della Toscana, e accanto troviamo anche Palazzo Collacchioni, dove è conservato un pianoforte legato a Giacomo Puccini. Ma Capalbio ha anche un soprannome decisamente curioso: per anni è stata chiamata la piccola Atene, grazie alla presenza di artisti, intellettuali e personalità della cultura che l'hanno frequentata. E soprattutto, a partire dalla seconda metà del Novecento, Capalbio è diventata una delle località simbolo delle estati di personaggi della politica, del giornalismo, dello spettacolo e dell'imprenditoria italiana. Era il posto preferito, è il posto preferito, dove Maria De Filippi va anche a fare le vacanze. Un luogo elegante ma discreto che è diventato famoso anche per quella particolare atmosfera da borgo medievale, però misto un po' a luogo di mare, perché il mare è molto vicino, ma soprattutto è magico. Io ve lo consiglio, anche perché al marchio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
6: Mio?
5: Sì, e anche di tutti gli altri.
7: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
5: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
6: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
7: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
8: Sono le 4:59.
9: URL Radio.

Siamo stati a Capalbio oggi, un po' tra il Lazio e la Toscana, con verdi, bianchi e rossi, e io posso dirvi che veramente è un posto super romantico, non solo d'estate ma anche d'inverno, ed è magico, veramente bellissimo. E i vostri messaggi vanno a confermare questa teoria, perché Serena dice: sono stata a Capalbio qualche estate fa e confermo, è uno di quei posti dove vai per fare una passeggiata e finisci per rimanere ore e ore lì. La sera poi, con i vicoli illuminati, è davvero un presepe. Sono pienamente d'accordo. Invece Giovanni dice: per me tutta quella zona della Maremma è meravigliosa. La cosa più bella è che nello stesso giorno puoi stare al mare andando a Capalbio Scalo, Chiarone, Porto Ercole, La Feniglia, quindi sull'Argentario, e poi puoi salire in uno di questi borghi per cena. Capalbio, che meraviglia! Sono d'accordo con te, soprattutto, ripeto, se volete organizzare una fuga romantica, questo è un posto veramente

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Arriva il momento di andare in tavola anche quando è giovedì, cioè in realtà noi scendiamo tutti i giorni, però oggi che è giovedì in particolar modo rimaniamo sempre più o meno verso il Lazio e andiamo nella capitale, perché c'è una tradizione un po' come se fosse una dieta, però questa insomma non è che è tanto dieta. Il giovedì solitamente a Roma, secondo una vecchia tradizione, si dovrebbero mangiare i gnocchi ed è da qui che viene la tradizione giovedì gnocchi. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: hit station. And it goes like la la la la la la la la la la la la la la la la. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

Arriva il momento di sedersi a tavola qui a Verdi, Bianchi e Rossi e oggi, dopo essere stati a Capalbio, rimaniamo sempre un po' in tema Lazio. Perché se oggi è giovedì e vi trovate eventualmente a Roma, a tavola c'è una tradizione che parla chiaro. Giovedì gnocchi. Vi siete mai chiesti perché c'è questa abitudine? Io ad esempio non la conoscevo, ma a quanto pare il giovedì, secondo la cucina romana, si devono mangiare gnocchi. E partiamo da un detto: giovedì gnocchi, venerdì pesce e sabato trippa. Una sorta di calendario culinario e gastronomico della tradizione popolare romana, nato quando il giorno della settimana stabiliva anche quello che sarebbe finito nel piatto. Oggi è un po' diversa la cosa, a meno che non si facciano diete. Il venerdì, infatti, per tradizione cattolica era il giorno di magro e quindi niente carne. Spazio soprattutto al pesce o a piatti più semplici e allora il giorno prima bisognava prepararsi con qualcosa di decisamente più sostanzioso ed è qui che arrivano gli gnocchi. Economici fatti con ingredienti semplici ma soprattutto nutrienti e capaci di saziare. Un bel piatto, poi insomma con gli gnocchi si può decidere di mettere qualsiasi tipo di condimento veramente. Un piatto che permette di affrontare più facilmente il giorno di magro successivo. A Roma poi gli gnocchi sono una vera istituzione perché parliamo generalmente dei classici gnocchi di patate conditi nella tradizione con un bel sugo ricco, spesso al pomodoro e con della carne, e non dobbiamo invece confonderli con un'altra tradizione e specialità della capitale, ovvero gli gnocchi alla romana. Quelli, nonostante il nome, sono completamente diversi. Niente patate, ma semolino, latte, burro e formaggio vengono tagliati a dischetti e gratinati al forno. Quella è un'altra storia. Ma è molto affascinante questa tradizione del giovedì gnocchi perché racconta una Roma in cui il cibo scandiva la settimana e la dieta dei romani, che magari tanti mantengono tutt'oggi.

0: termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre io vi ringrazio, siamo arrivati anche alla fine di questo Giovedì Insieme. Sono Francesca Romana Macri, ci sentiamo domani, eh? Grazie tante per i messaggi che ci inviate come sempre, buon proseguimento ancora, buon giovedì e a domani, ci sentiamo nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi, ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Italus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Docita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: Spot!
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: Sono le 5:58. 2.

0: vibe. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Bellissima.
4: Più ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: es contigo y con nadie más.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox
3: torna domani.

0: RN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche incertezza, ma con il passare delle ore ritroverete entusiasmo e voglia di fare. La luna vi spinge a muovervi e a parlare. Toro, avete bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, soprattutto per quanto riguarda il denaro e le questioni pratiche. In amore cercate un po' di leggerezza. Gemelli, la luna entra nel vostro segno e porta una ventata di novità. Potreste cambiare idea su una persona o su una situazione. Sul lavoro una proposta improvvisa merita attenzione. Cancro, Marte continua a darvi energia, ma dovete imparare a distribuirla meglio. Avete molte cose in testa e rischiate di perdere l'orientamento. Sul lavoro è importante non reagire alle provocazioni. Leone, non aspettate che siano gli altri a riconoscere automaticamente i vostri meriti. Dovete mettervi in gioco. Per il singolo può esserci un incontro durante un'uscita. Vergine, avete bisogno di lasciare spazio all'imprevisto senza cercare di controllare ogni dettaglio. Una notizia legata al lavoro può farvi cambiare strategia. Bilancia, per il singolo un invito potrebbe arrivare all'improvviso e sarebbe un peccato rifiutarlo per pigrizia. Sul lavoro cercate di non farvi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Scorpione, la luna porta movimento e vi obbliga a confrontarvi con situazioni che non potete più tenere sotto controllo. Sul lavoro una questione economica merita particolare attenzione. Sagittario, sul lavoro avete buone prospettive, ma dovete essere più diplomatici con chi collabora con voi. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Capricorno, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza dopo aver vissuto delle giornate piuttosto impegnative. In amore il dialogo torna ad essere protagonista nella coppia. Acquario, in amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere. Una conoscenza recente potrebbe diventare molto più interessante. Sul lavoro un'idea originale può attirare l'attenzione di qualcuno che conta. Pesci, giornata abbastanza movimentata, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le questioni personali. Marte può rendervi suscettibile e rischiate di reagire male a una critica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02.
0: VRN Radio.
4: Salida del vuelo con destino a la

Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, eccoci qua. 3 di settembre, 246esimo giorno del calendario. Ma apriamolo assieme questo giovedì mattina.

vediamo cosa è capitato negli anni in questa data, 3 di settembre. Partiamo dall'anno 301, quando per tradizione viene fissata la data dell'indipendenza della Repubblica di San Marino. Passiamo al 1783, quando il Trattato di Parigi, firmato da Stati Uniti e Regno Unito, pone fine alla guerra d'indipendenza americana. 1939, Seconda Guerra Mondiale, Francia, Austria e Regno Unito dichiarano guerra alla Germania. 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia. 1982, muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 1992, nei cieli della Bosnia viene abbattuto un G-222 dell'aeronautica militare italiana. Muoiono i 4 membri dell'equipaggio.

0: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

E siamo ai santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Santa Febe e San Gregorio Magno, papa e dottore della chiesa. San Gregorio Magno è protettore di musicisti, dei cantori, dei produttori di passamaneria e di bottoni, degli insegnanti e dei papi. Every

0: Dalle quali parte una raffica di Kalashnikov che uccide i due coniugi e l'agente. La mafia si libera così di un grande servitore dello Stato.
1: Scusa se ancora.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

anni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri alla bellissima Natalia Estrada, showgirl e ballerina nata in Spagna nel 1972. Buon compleanno anche a Julio Cesar, ex portiere di calcio brasiliano, nato a Rio de Janeiro nel 1979.

0: 3 di settembre, quella di oggi, è la giornata mondiale del grattacielo, dedicata all'architettura verticale e all'ingegneria moderna. Con questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: QRN Previsioni Meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Ciao a tutti amici, buon giovedì e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Ti ho sentito fischiettare
1: ho
0: oggi.
1: Ho fatto un fischietto perché sono entrato.
0: Sei così innamorato con la testa tra le nuvole. Bene,
1: innamorato
0: bene,
1: della vita di settembre.
0: Allora, senza diciamo allungare troppo il brodo, oggi è giovedì, si va al Fantacinema. Ci rivelerai dopo, insomma, il film del giorno. Poi concluderemo la puntata con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, però come una nota sul diario. C'è una nota a scuola, capito come?
1: Carino,
0: quindi
1: è
0: molto
1: carino,
0: divertente.
1: Molto
0: e però tra poco cominciamo alla stragrande con e frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Quanto siamo stonati.
1: Mamma mia.
0: Qual è la frase
1: oggi,
0: di oggi?
1: Allora, la frase di oggi è: dai, ci sta ancora un ultimo bagno. Sempre per restare nel tema, che insomma
0: sì,
1: l'estate
0: non,
1: è finita.
0: Non vogliamo mollarla l'estate, però. No.

0: frase sì, contesto no. Qual è la frase di oggi?
1: La frase di oggi è: dai, ci sta ancora un ultimo bagno.
0: E perché questa frase non va bene, scusa?
1: Perché a fine estate,
0: cioè, anzi, la frase sì, quali sono i contesti?
1: E infatti, perché adesso sembra innocente come frase motivazionale, quasi poetica, però se la dici in un contesto sbagliato diventa un tentato omicidio termico. Dai, ci sta ancora un ultimo bagno, che viene sempre detta da qualcuno che non sente il freddo, non accetta settembre, vive in negazione meteorologica e ha un rapporto complicato con la realtà e soprattutto non entra mai per primo, lo dice a te ma non entra. E quali sono le scene? Immaginiamo ad esempio la brezza assassina. Tu arrivi in spiaggia, c'è vento, le onde sono alte, i bambini hanno la felpa. Lui o lei ti dice: dai, ci sta ancora un ultimo bagno. Sì, sì, per avere poi l'ipotermia. Oppure la prova del piede. Tu metti un piede in acqua.
0: La prova del piede.
1: Sì, sai quando metti il piedino, no? Lo metti per provare la temperatura. È ghiaccio, è il Titanic, è la vendetta dell'Adriatico. E loro: ma no, ma dopo ti abitui. Dopo cosa? Dopo la rianimazione forse mi abituo. Il tuffo eroico.
0: Esatto, io sono una di quelle che dice: tuffati
1: bomba,
0: tutto insieme,
1: io.
0: Vai. Sennò, sì, perché
1: io mi tuffo tutto
0: un
1: insieme.
0: Un po' alla volta è una sofferenza.
1: Io vado dentro. Allora loro si tuffano, tu li guardi, spariscono. Riappaiono dopo 4 secondi dicendo: è freschina. Traduzione: stanno morendo ma non te lo ammetteranno
0: mai.
1: La persona che dice ci sta ancora un ultimo bagno è la stessa che a giugno diceva l'acqua è caldissima, a luglio diceva ma non è così affollato, ad agosto diceva ma non fa così caldo e a settembre dice ma non fa così freddo. È coerente nella negazione.
0: Bello, mi piace questa definizione.
1: Certo, sempre. E tu vuoi restare sull'asciugamano, loro vogliono vivere un momento epico. Tu vuoi sopravvivere, loro vogliono un ricordo. Tu vuoi la felpa, loro vogliono il coraggio. E alla fine sei tu che cedi, entri e poi te ne penti. E quindi ricordatevi, amiche e amici del comedy, l'ultimo bagno è come l'ultimo bicchiere. L'idea è romantica, la realtà molto meno.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: WRN. Your radio station.

0: Frase sì, contesto no. La frase è: dai, dai, l'ultimo bagno. Giusto, no? Com'è la frase?
1: Dai, ci sta un ultimo bagno.
0: Ci sta un ultimo bagno, esatto. Ho storpiato un po' il concetto.
1: Vabbè, più o meno,
0: è quello,
1: l'idea è
0: alla
1: quella,
0: fine.
1: Dai.
0: Andiamo ai messaggi, perché in effetti mi è piaciuta una cosa che hai detto, ovvero che la persona che di solito dice questa frase è anche quella che dice l'acqua è caldissima a giugno, oppure non è così affollato ad agosto. Insomma, lui è coerente
1: nella negazione. Sì,
0: esatto.
1: Sì, sì.
0: Sembra
1: fino
0: che non sia coerente.
1: Fondo.
0: Invece è coerente nel negare,
1: nel
0: sempre
1: negare, nel
0: la
1: dire
0: realtà.
1: La bugia pur di convincerti. Andiamo da Chiara e da Giorgio che ci hanno scritto: ciao ragazzi. Chiara scrive: il mio ragazzo ha detto ci sta un ultimo bagno. Io sono entrata e ho perso la sensibilità alle caviglie. Lui è rimasto sull'asciugamano a guardarmi, mai più. Ma Chiara, mai più cosa? Mai più che gli dai retta o mai più voi due insieme?
0: No, perché... dai.
1: Però
0: no,
1: sembrava. No, non voglio far finire una coppia, però.
0: Assolutamente no. Poi lunga vita a... come si chiama?
1: Chiara è il fidanzato. Che è un coerente negazionista. Mentre Giorgio scrive: un amico ha insistito per l'ultimo bagno. L'acqua era così fredda che ho visto la mia anima uscire dal corpo e chiedere una felpa. Ma è più settembre al mare. Vabbè ragazzi, adesso è troppo.
0: Anche
1: però
0: meno,
1: dai
0: su.

0: andiamo al fantacinema. Che bello, non vedevo l'ora. Il fantatrailer di oggi di cosa parla? Perché non abbiamo proprio accennato niente questa volta.
1: Dirò soltanto il titolo e dirò che è un dramma balneare con elementi di thriller emotivo. Quindi roba, si piange e si ha paura. E il film, il fantatitolo.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel. Spot.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora. The more you hear it, the more you feel it.

0: La sdraio che non accettava la fine dell'estate è il titolo del fantafilm di oggi. Andiamo ad ascoltare il fantatrailer.
1: E allora vediamo la trama. Intanto diciamo che è un film che racconta la tragedia più grande del 3 settembre, proprio della giornata di oggi, ovvero la fine dell'estate vista dagli oggetti di spiaggia.
0: La sdraio... che andranno riposti dove stavano. Oh,
1: certo, la sdraio che non accettava la fine dell'estate. Vediamo la trama. La protagonista è una sdraio blu, di quelle un po' rigide, un po' stanche, che hanno visto famiglie urlanti.
0: Un po' agé,
1: brava. Famiglie urlanti, sabbia ovunque, schiene sudate, creme solari sbagliate, panini con la frittata, drammi sentimentali sotto l'ombrellone. E ora il 3 settembre viene chiusa, ripiegata, messa in garage al buio. Ma lei non ci sta. E allora la sdraio inizia a ribellarsi. Si riapre da sola, si rifiuta di stare piegata, si trascina verso la porta, tenta di raggiungere il mare, manda notifiche emotive al suo proprietario e dice frasi come: io non sono pronta per il letargo, non puoi farmi questo, io sono nata per il sole, non per il box degli attrezzi. Il proprietario Gianluca la trova in giardino alle 3 di notte.
0: Gianluca,
1: il nostro Gianluca
0: esce da sola dallo sgabuzzino.
1: Certo,
0: lei.
1: La sdraio è aperta, rivolta verso est, come se aspettasse l'alba. Gianluca le dice: basta, è settembre. E lei risponde: settembre è una tua opinione. Qual è il colpo di scena? La sdraio riesce a scappare. Arriva fino alla spiaggia, si piazza davanti al mare e urla, perché in questo film le sdraio urlano: io non torno in garage! Il mare la guarda e le restituisce una ciabatta spaiata per incoraggiarla. Alla fine, nel finale, nel fantafinale del fantafilm, la sdraio capisce che l'estate è finita davvero. Si lascia piegare, ma mentre Gianluca la porta via, lei sussurra: ci rivediamo a giugno.
0: Un horror.
1: E parte una musica epica tipo finale di Interstellar, ma con i gabbiani. E quindi come finale, come morale,
0: con dei problemi comunque, posso dire, vabbè,
1: che fanno le colonne sonore. E quindi la morale di questo film è che non è l'estate che finisce, sono gli oggetti da spiaggia che so

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, servizio della Regione Lazio. Sulla diramazione Roma Sud segnalato un incidente tra San Cesareo e il bivio per l'autostrada del Sole verso Napoli, incidente che al momento non crea problemi alla circolazione, raccomandiamo comunque la dovuta prudenza. Circolazione che invece è sostenuta sul grande raccordo anulare, al momento ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia e in esterna tra Prenestina e Tiburtina. In direzione del centro code sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est e sulle consolari Flaminia e Salaria, rispettivamente dal raccordo fino a via Due Ponti e tra Villa Spada e l'aeroporto dell'Urbe. In direzione dello stesso raccordo segnaliamo infine code sull'Appia a partire dal bivio per via dei Laghi. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
1: Sono le 9:02.
0: VRN Radio.
6: The Comedy Radio Show.

0: pezzi di gabbiano discutibili in questo programma oggi. No, io veramente non ho parole più per te. Continuo a dire che non ho parole. Questa è una scimmia, non è un gabbiano. Abbiamo raccontato la storia del fantatrailer, cioè il fantacinema di oggi, la sdraio che non accettava la fine dell'estate. Con questo finale, con i gabbiani che insomma fanno i gabbiani, la sdraio che fa la sdraio e Gianluca, il protagonista del film.
1: Che fa Gianluca?
0: La ripiega.
1: Gianluca nel ruolo di Gianluca.
0: La ripiega e se la porta in garage. Bene, andiamo ai messaggi.
1: Roberta e Luca. Roberta scrive: ciao ragazzi. Roberta scrive: mio padre ha chiuso la sdraio in garage. Stamattina l'ha trovata aperta davanti al cancello.
0: Attenzione!
1: Rivolta verso il mare, dice che è stato il vento. Io dico che è settembre che fa impazzire tutti.
0: Io dico che è una parente della protagonista del film. Comunque, quanta corda che gli date ad Alo. C'è anche meno,
1: troppo,
0: ragazzi.
1: Troppo,
0: andiamo
1: avanti.
0: Ragazzi.
1: Luca scrive: ho visto il film della sdraio ribelle. L'ha visto.
0: certo, lui addirittura l'ha
1: visto. E ora la mia non vuole più piegarsi. Ogni volta che provo a chiuderla fa un rumore di protesta. Credo che abbia capito che l'estate è finita e non lo accetta.
0: Ma pensa quante persone nel mondo su Marte che hanno ascoltato questa puntata di oggi, quando avranno problemi di chiusura di sdraio, penseranno al tuo film, caro Alo.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Io vi dico che nel fuori onda lui continua a fare versi di Gabbiani ubriachi, perché
1: bellissimo,
0: comunque
1: voglio partecipare alla gara di cui parlasti.
0: Sì, è vero. Ah, c'erano anche i Gabbiani. Sì, sì, io sì, mi ricordo i cervi. Vabbè, comunque è ora di voltare pagina. Tra poco hashtag flop and roll, la nostra rubrica preferita, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, ma fallo come se fosse una nota sul diario.
1: Molto
0: non
1: bene.
0: Vedo l'ora. E

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli.

0: per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station. I see.

0: flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, ma fallo come se fosse una nota sul diario, stile scuola. Io ti assicuro che mi sono scompisciata dalle risate.
1: Con i voti.
0: No, ma ve lo vorrei leggere tutto questo elenco, ma non si può. Però cominciamo con: l'alunno continua ad abbandonare la classe sostenendo che non ci metterà più piede. Cerca di entrare nelle classi vicine, ma al loro rifiuto rientra nella mia classe e urla contro l'insegnante. Insomma, si chiede la sospensione definitiva. Fa molto ridere.
1: Fa molto ridere, sì.
0: L'alunno M è stato trovato ad avere comportamenti inappropriati con bambine di altre classi nell'orario della ricreazione. È stato immediatamente allontanato e mandato a casa. Consigliamo una visita da esperti. Vi ricordo che l'argomento è raccontami, cioè scrivi perché hai lasciato il tuo ex, come se fosse però una nota delle elementari. Elemento di disturbo: non ha raggiunto la maturità necessaria, bocciato.
1: Ma facile.
0: Sì, l'alunno dimostra una grave immaturità affettiva, nonostante dichiari ripetutamente che la compagna di banco sia di suo gradimento, si rifiuta categoricamente di impegnarsi nel sentimento. Si richiede colloquio con i genitori per fare chiarezza sulle sue reali intenzioni. L'alunno non si impegna abbastanza e passa le giornate a scuola pensando di ottenere buoni risultati con il minimo impegno. L'alunna disturba. No, oddio, ma la sono. Eccolo qua. L'alunna disturba insistentemente le compagne di classe, espulsa con DASPO. Qui non lo so, insomma, non mi sono immaginata l'equivalente della cosa.
1: Infatti, però, forse è nel senso che parla troppo, che insiste su alcune cose, non lo so.
0: L'alunno mostra gravi insufficienze nonostante il sostegno. Manca inoltre di rispetto e non ascolta l'insegnante. Concludiamo con: l'alunno, invece di stare seduto accanto al compagno di banco, preferisce cambiare banco e spostarsi ogni poco in un nuovo posto, ogni tanto poco in un nuovo posto. Vabbè, insomma, è scritto un po' in aramaico, ma va bene, tra come l'avete scritto voi, ragazzi, e come lo leggo io, creando confusione in aula. Facciamo così: non mi piace questa conclusione, quindi vi leggo veramente l'ultimo, ultimissimo, con il ragazzo intelligente, ma non si applica. Funziona anche nelle relazioni.
1: Funziona sempre.

0: giovedì gnocchi, e quindi noi che siamo gli gnoccoloni del comedy vi dobbiamo salutare, perché insomma giovedì gnocchi non solo qui, dappertutto dobbiamo allietare le persone
1: gnoccoloni
0: della nostra presenza. Bene, non lo so che giro di parole ho fatto per dirvi che siamo giunti al termine del comedy radio show.
1: Pensavo per dire che siamo dei gnoccoloni.
0: Beh, gnoccoloni si sa,
1: sempre,
0: dai, non è che c'è bisogno tanto di ripeterlo.
1: Se poteste vederci.
0: Salutiamo quel gran figo di Alessandro Bisogni.
1: Salutiamo quella gran bonazza tortellona dell'Alessandra Bellotti.
0: E torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, servizio della Regione Lazio. Sulla diramazione Roma Sud, segnalato un incidente tra San Cesareo e il bivio per l'autostrada del Sole verso Napoli, incidente che al momento non crea problemi alla circolazione, raccomandiamo comunque la dovuta prudenza. Circolazione che invece è sostenuta sul grande raccordo anulare, al momento ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia e in esterna tra Prenestina e Tiburtina. In direzione del centro code sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est e sulle consolari Flaminia e Salaria, rispettivamente dal raccordo fino a via Due Ponti e tra Villa Spada e l'aeroporto dell'Urbe. In direzione dello stesso raccordo segnaliamo infine code sull'Appia a partire dal bivio per via dei Laghi. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Sono le 10 e un minuto.
0: WRN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
0: La tua radio.

Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma-Firenze, la circolazione è tornata regolare, rallentata in precedenza per inconveniente tecnico alla linea tra Sette Bagni e Capena. I treni alta velocità intercity regionali hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti, con deviazioni sulla tratta regionale tra Roma e Orte. E veniamo al traffico sulla A1 Firenze-Roma per la presenza di un veicolo in panne. Ci sono code tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Raccomandiamo la dovuta attenzione. Ci spostiamo poi sul raccordo anulare, dove permangono rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Appia e più avanti tra Prenestina e Roma-Teramo, qui a seguito di un incidente da poco rimosso. In direzione del centro code sulle Solari Flaminia e Salaria, rispettivamente da via di Grotta Rossa fino a via Due Ponti e tra l'aeroporto dell'Urbe e via dei Prati Fiscali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 10:59.

0: of you.
1: Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 3 di settembre, sono Francesca Romana Macri e apriamo, diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Tra poco apriamo con l'agenda, quindi tutte quelle date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 di settembre. E poi voglio portarvi in un posto stupendo, perché che se ne dica, le vacanze con settembre vanno via, sì, insomma si chiude il cerchio dell'estate, però qualcuno si saprà ritagliare qualche momento nel weekend e nel fine settimana per visitare posti nuovi. E io voglio portarvi, se già non lo conoscete, alla scoperta di Capalbio. E poi andiamo in tavola e rimaniamo sempre a tema Lazio, anche se Capalbio è in Toscana, però è molto vicino al Lazio. C'è una tradizione che riguarda la capitale. Avete mai sentito parlare di giovedì gnocchi? Ecco perché la tradizione prevede che a Roma il giovedì si mangino gli gnocchi. Restate con noi, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a questo nuovo appuntamento insieme. Siamo già a metà settimana, cari amici, ma non solo. Partiamo con l'agenda e con le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 settembre. E partiamo dicendo che siamo al 240esimo giorno del calendario gregoriano. E giusto per mettervi un po' di ansia, con un po' di neve in tasca, mancano 119 giorni alla fine dell'anno. Ma vediamo un po' di date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 settembre 1914. Il cardinale Giacomo della Chiesa divenne papa con il nome di Benedetto XV. 1943 viene firmato a Cassibile l'armistizio tra l'Italia e gli alleati, reso poi noto l'8 settembre. 1950, Nino Farina, su un Alfa Romeo 159 in Formula 1, vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia del Gran Premio d'Italia a Monza. 1960, Olimpiadi di Roma, oro a Berruti. 1976, per il programma Viking, la sonda Viking 2 atterra a Utopia Platinia, su Marte, scatta le prime foto ravvicinate a colori della superficie del pianeta. Ricordiamo anche il 1982 e ricordiamo questo 3 settembre perché esattamente in questo giorno la mafia uccide il generale Dalla Chiesa. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro si dirigono verso un ristorante a bordo della loro A112 bianca, seguiti dall'agente di scorta, ed è lì che purtroppo avviene l'attentato. Sotto il segno della bilancia un po' di nati del giorno invece: Gianfranco Iovino, giornalista e scrittore italiano; Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore sempre italiano; poi tanti auguri anche a Marco Baldini. Auguri di buon onomastico anche per le persone che portano il nome Gregorio, per San Gregorio Primo Magno. E poi il proverbio di oggi: a settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto. Wow.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: imperfections in love, hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Abbiamo i primi messaggi del giovedì insieme, questo è Verdi Bianchi e Rossi, cari amici, io sono Francesca Romana Macri e ci arriva un messaggio appunto riprendendo un po' il proverbio che abbiamo dedicato a questo giovedì 3 settembre. A settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto, ripetiamo, cioè sta a significare che chi si porta una giacchetta nei primi giorni di settembre, la sera, preventivamente fa bene. E ce lo ripete anche Gianna che dice: mia nonna sarebbe assolutamente d'accordo, Gianna, ma io ti dico anche mia madre. Poi continua dicendo: io esco la mattina con 25 gradi, ma beata te che da te ce ne sono 25 di gradi, e torno la sera che ce ne sono puntualmente 15 e sono sempre senza giacca. È un grande classico questo, Gianna. Poi c'è Claudio che dice: da appassionato di Formula 1 non sapevo che Nino Farina avesse conquistato proprio a Monza il primo mondiale della storia. Sì. E poi il messaggio continua dicendo: pensare alla Formula 1 di oggi e a quella del 1950 sembra davvero di parlare di due sport diversi. È vero. E tra l'altro, questo weekend, a proposito di Formula 1 e di eccellenze del Made in Italy, ci sarà proprio il Gran Premio d'Italia a Monza.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: È il suono del giovedì insieme. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri. Chiudiamo la parentesi con l'agenda e oggi voglio portarvi in un posto veramente incantato. Andiamo in un borgo al confine tra il Lazio e la Toscana, perché Capalbio è veramente un posto da sogno. Se non l'avete mai visitato, io ve lo consiglio, anzi vi ci porto tra pochissimo con l'idea, con l'immaginazione. Andiamo a scoprire veramente un presepe vivente, un luogo da cartolina tra il mare e i monti, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Oh yeah.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, sono io Francesca Romana, cari amici, quando in questo giovedì, nonostante si possa pensare che le ferie sono finite, oggi voglio portarvi in un posto veramente da sogno, che sembra essere uscito da una cartolina oppure da un presepe. Andiamo a Capalbio, andiamo nel cuore della Maremma Toscana, praticamente un po' a confine tra il Lazio e la Toscana. Andiamo a Capalbio, un po' per essere i vostri tour operator e farvi scoprire posti sempre nuovi, perché Capalbio è un borgo piccolo arroccato su una collina, circondato dalla campagna e con una vista mare veramente mozzafiato. Ma la prima cosa che colpisce quando si arriva a Capalbio sono sicuramente le sue mura medievali, e la cosa più bella è che una parte del camminamento è ancora percorribile, cioè è come se c'è una parte di Capalbio bassa e poi una alta. La vera vita del centro si svolge all'interno delle mura del castello. Il cuore del borgo infatti è dominato dalla rocca aldobrandesca, legata alla famiglia potente degli Aldobrandeschi, protagonista per secoli della storia di questa parte della Toscana, e accanto troviamo anche Palazzo Collacchioni, dove è conservato un pianoforte legato a Giacomo Puccini. Ma Capalbio ha anche un soprannome decisamente curioso: per anni è stata chiamata la piccola Atene, grazie alla presenza di artisti, intellettuali e personalità della cultura che l'hanno frequentata. E soprattutto, a partire dalla seconda metà del Novecento, Capalbio è diventata una delle località simbolo delle estati di personaggi della politica, del giornalismo, dello spettacolo e dell'imprenditoria italiana. Era il posto preferito, è il posto preferito, dove Maria De Filippi va anche a fare le vacanze. Un luogo elegante ma discreto che è diventato famoso anche per quella particolare atmosfera da borgo medievale, però misto un po' a luogo di mare, perché il mare è molto vicino, ma soprattutto è magico. Io ve lo consiglio, anche perché è al marchio di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN, your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
33: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
32: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
34: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
35: La Croce Rossa è una grande famiglia.
36: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
34: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
35: Diventa anche tu un volontario.
37: Sono le 12.

0: Siamo stati a Capalbio oggi, un po' tra il Lazio e la Toscana, con verdi, bianchi e rossi, e io posso dirvi che veramente è un posto super romantico, non solo d'estate ma anche d'inverno, ed è magico, veramente bellissimo. E i vostri messaggi vanno a confermare questa teoria, perché Serena dice: sono stata a Capalbio qualche estate fa e confermo, è uno di quei posti dove vai per fare una passeggiata e finisci per rimanere ore e ore lì. La sera poi, con i vicoli illuminati, è davvero un presepe. Sono pienamente d'accordo. Invece Giovanni dice: per me tutta quella zona della Maremma è meravigliosa. La cosa più bella è che nello stesso giorno puoi stare al mare andando a Capalbio Scalo, Chiarone, Porto Ercole, La Feniglia, quindi sull'Argentario, e poi puoi salire in uno di questi borghi per cena. Capalbio, che meraviglia! Sono d'accordo con te, soprattutto, ripeto, se volete organizzare una fuga romantica, questo è un posto veramente al bacio.
1: Con gli occhi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

0: talk about.
1: Arriva il momento di andare in tavola anche quando è giovedì, cioè in realtà noi ci andiamo tutti i giorni, però oggi che è giovedì in particolar modo rimaniamo sempre più o meno verso il Lazio e andiamo nella capitale, perché c'è una tradizione un po' come se fosse una dieta, però questa insomma non è che è tanto dieta. Il giovedì solitamente a Roma, secondo una vecchia tradizione, si dovrebbero mangiare i gnocchi, ed è da qui che viene la tradizione giovedì gnocchi. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your passion for music.
1: Lay down, don't scream or cry or shout it. Stay down.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Stop! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

Arriva il momento di sedersi a tavola qui a Verdi Bianchi e Rossi e oggi, dopo essere stati a Capalbio, rimaniamo sempre un po' in tema Lazio, perché se oggi è giovedì e vi trovate eventualmente a Roma, a tavola c'è una tradizione che parla chiaro: giovedì gnocchi. Vi siete mai chiesti perché c'è questa abitudine? Io ad esempio non la conosco.

conoscevo, ma a quanto pare il giovedì, secondo la cucina romana, si devono mangiare gnocchi. E partiamo da un detto: giovedì gnocchi, venerdì pesce e sabato trippa. Una sorta di calendario culinario e gastronomico della tradizione popolare romana, nato quando il giorno della settimana stabiliva anche quello che sarebbe finito nel piatto. Oggi è un po' diversa la cosa, a meno che non si facciano diete. Il venerdì, infatti, per tradizione cattolica era il giorno di magro e quindi niente carne. Spazio soprattutto al pesce o a piatti più semplici, e allora il giorno prima bisognava prepararsi con qualcosa di decisamente più sostanzioso, ed è qui che arrivano gli gnocchi economici fatti con ingredienti semplici ma soprattutto nutrienti e capaci di saziare. Un bel piatto, poi insomma con gli gnocchi si può decidere di mettere qualsiasi tipo di condimento, veramente. Un piatto che permette di affrontare più facilmente il giorno di magro successivo. A Roma poi gli gnocchi sono una vera istituzione, perché parliamo generalmente dei classici gnocchi di patate conditi nella tradizione con un bel sugo ricco, spesso al pomodoro e con della carne, e non dobbiamo invece confonderli con un'altra tradizione e specialità della capitale, ovvero gli gnocchi alla romana. Quelli, nonostante il nome, sono completamente diversi. Niente patate, ma semolino, latte, burro e formaggio. Vengono tagliati a dischetti e gratinati al forno. Quella è un'altra storia. Ma è molto affascinante questa tradizione del giovedì gnocchi, perché racconta una Roma in cui il cibo scandiva la settimana e la dieta dei romani, che magari tanti mantengono tutt'oggi. Tell me what-

0: Termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre io vi ringrazio. Siamo arrivati anche alla fine di questo Giovedì Insieme. Sono Francesca Romana Macri. Ci sentiamo domani, eh? Grazie tante per i messaggi che ci inviate, come sempre. Buon proseguimento ancora, buon giovedì e a domani. Ci sentiamo nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro. Il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record: 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla Pontina. A causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Spinaceto e Via di Pratica in entrambe le direzioni. Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze. La circolazione è rallentata in direzione di Firenze per inconveniente tecnico alla linea tra Sette Bagni e Capena. Ritardi fino a 30 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali, con deviazioni sulla tratta tra Roma e Orte. Possibili limitazioni di percorso inoltre per i treni regionali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13:59.
1: VRN Radio.

Sì, sì, dai, lo so che siamo arrivati al giovedì e che siamo al penultimo giorno di Tipi da Spiaggia. E poi quando finisce Tipi da Spiaggia finisce ufficialmente anche l'estate, no? O quasi. Dai, che comunque anche oggi si apre l'ombrello.

E vabbè, no, io ormai non ho più parole per parlare del calore che ci ha accompagnato in quest'estate e che se non se la vuole andare assolutamente, quindi confermato per quanto riguarda il meteo. Che insomma, dobbiamo ancora cercare il refrigerio quanto è possibile e come è possibile.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve. WRN Radio. The more you hear it, the more you

Oh mannaggia, bisogna stare attenti davvero, in ogni momento, in tutto quello che facciamo, anche nell'aprire un messaggio su WhatsApp. C'è questa nuova minaccia che insomma uno ci casca, ma ci casca per forza, perché ti arriva questo messaggio da un numero sconosciuto e vabbè, pazienza, capita, no? Comunque la curiosità c'è, e con una foto allegata. Ecco, tu vai ad aprire la foto, ma questa potrebbe compromettere password, i conti correnti, la privacy, insomma tutto quello che ci abbiamo nel nostro smartphone. È una vera e propria trappola digitale. Questa immagine apparentemente innocua che si apre può nascondere un malware pronto a rubare i dati personali, quindi attenzione, non cliccate, non aprite messaggi da chi non conoscete, e aggiornate soprattutto l'app. Mantenete WhatsApp e il vostro smartphone sempre aggiornato, perché gli aggiornamenti includono spesso degli aggiornamenti appunto di sicurezza che bloccano le nuove minacce.

0: lo so, non perdersi davvero mai.
1: No, dai, ma ci superano in questa cosa che è un'eccellenza tipica italiana? Ebbene sì, la Germania è il primo produttore di gelato e ha superato l'Italia, ma non soltanto, non soltanto dalla Germania, siamo stati superati anche dalla Francia. L'Italia è soltanto il terzo dei paesi che producono gelato, che è nato in Italia, tra l'altro, il gelato, alla corte di Caterina de' Medici, nella seconda metà del XVI secolo, era diventato un po' uno dei simboli dell'Italia. Io adesso non so se ancora oggi ci sono dei gelatai italiani che vanno in Germania a fare il gelato. Ecco, ci hanno superato, ne producono di più i tedeschi e pure i francesi. Ecco, io spero possa restare almeno nostro il podio, il numero uno, la testa della classifica per quanto riguarda la qualità dei nostri gelati, che sono fantastici.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: The more you hear it, the more you feel it.

Beati loro, beati loro, beati quelli che in questi giorni sono in vacanza. Avete scelto bene, mannaggia, non come noi che siamo andati magari ad agosto, pieno di gente, caldo insopportabile e così via. C'è gente che invece si sta gustando questi giorni e questa fine estate in tutta serenità, spendendo anche meno. Oh, a proposito di vacanze, forse è meglio per chi è tornato al lavoro da poco non pensarci, ma stavo vedendo le immagini che arrivano da Dubai, dove si trova l'unico hotel a 7 stelle del mondo. Si chiama Burj Al Arab e si trova appunto a Dubai. E tra l'altro non avrete visto ancora le immagini, perché c'è questo design a forma di vela ed è costruito, pensate, su

un'isola artificiale. Non è piccolino, cioè non è l'hotel a 7 stelle, ma dici sì, ha 10 camere in tutto per pochi ricchissimi del mondo. No, è una struttura enorme, tra l'altro, grandissima, con tantissime stanze, ma pensate, riservate comunque a pochi, intendo dire a pochi nel mondo. Perché? Perché una sola notte... E sono notte da fiaba, come fai a dormire una notte lì? Non, il resto, se dormi dici mi perdo il bello dell'hotel. E una sola notte costa 20.500 euro, 20.500 euro a notte in questo, che è l'unico hotel a 7 stelle nel mondo.

0: No, che poi a proposito di calore, la prima cosa che ha detto George Clooney quando è arrivato al Lido, quando è arrivato ieri, se non sbaglio, ha salutato in italiano: buongiorno, fa caldo.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
0: Sono le 15 e 2 minuti.
3: VRN Radio.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Oh, ecco, parliamo d'amore, parliamo di coppie e parliamo di relazioni e di come litigare e risolvere col partner secondo il suo segno zodiacale. Questa cosa io non l'avevo mai sentita, ma è curiosa e allora mi va di proporvela. Allora, attenzione, no, perché per ognuno, per ogni segno zodiacale c'è modo e modo per litigare. Ad esempio con l'Ariete, le discussioni scoppiano all'improvviso, sono intense ma passano in fretta. Il Toro invece è testardo e se lo contraddici si irrigidisce e non cambia idea facilmente, ci vuole tanta pazienza. E il Gemelli ama le discussioni, si litighi con lui basta, non è finita, l'unica strada è lasciarlo parlare. Il Cancro è un segno sensibile che si offende facilmente. Il Leone invece, quando discuti con un leone l'ego è al centro di tutto, quindi bisogna evitare di ferire il leone o di farlo sentire sminuito. La Vergine, con una Vergine ogni lite si trasforma in un'analisi logica, ricorda tutto e non perde un dettaglio, questo sono pure io. La Bilancia cerca l'equilibrio in ogni cosa, quindi se litighi evita i toni aggressivi. Lo Scorpione è pungente ma anche intuitivo, non tollera le bugie o le superficialità. Il Sagittario è un segno di fuoco, non ha paura di esprimere la sua rabbia ma anche la dimentica velocemente. Il Capricorno invece è indipendente e testardo. Oh, attenzione, questo vale sia per i maschi che per le femmine, quello che stiamo leggendo. Siamo al Capricorno, abbiamo detto che è indipendente e testardo. Durante un litigio è difficile fargli cambiare idea. Concludiamo, anzi no, c'è l'Acquario. L'Acquario è razionale e non gestisce bene le emozioni altrui. Se litighi evita le scenate. I Pesci, con i Pesci terminiamo, sono molto sensibili. Se perdono il controllo durante un litigio si sentiranno travolti e si chiuderanno in sé.

Ah beh, c'è questa notizia che quando io l'ho letta mi si sono rizzati anche i capelli, che non ho, perché da grande appassionato di Ritorno al Futuro, leggere che gli scienziati, alcuni scienziati, siano vicini a svelare il viaggio nel tempo, è una cosa stratosferica, incredibile. Ecco, sapete, allora, non c'è niente di inventato. Alcune particelle sembra siano state mandate indietro nel tempo e capite quali scenari vanno ad aprire queste. Insomma, questo team di ricercatori austriaci, dall'Austria stavolta, sembra essere ad un passo proprio da realizzare quello che fino ad oggi era fantascienza, il viaggio nel tempo. Sono riusciti ad invertire il flusso temporale delle particelle con un protocollo quantistico, una cosa incredibile, un rewind quantistico. Ecco, per il momento sembra però che il viaggio nel tempo si possa fare nel passato e non nel futuro, ma poi pensate a cosa vuol dire, no? Già se avete visto Ritorno al Futuro capite che c'è il paradosso del viaggio nel tempo, nel senso che se io torno indietro e incontro me stesso del passato, cosa succede?

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN, your radio station.

Ah vabbè, si parlava prima di questo viaggio nel tempo, no, beh, attenzione, per il momento è qualcosa che è stato fatto a livello proprio di laboratorio, qualcosa sulla carta, ma staremo a vedere poi se ci riusciamo. E certo potrebbe essere una cosa interessante, no? Io quando leggo ste cose mi entusiasmo, no? Pensa a te, tornare indietro nel tempo e andare a vedere, ecco, che ne so, l'antica Roma o l'antica Grecia o la nascita di Gesù, ecco, o qualcosa che è avvenuto, andiamo a conoscere i nostri avi o cose di questo tipo. Non lo so, io lo trovo affascinante.

Al ritorno dalle vacanze si fanno anche un po' i conti, no? Il bilancio familiare. Cos'è rimasto? Cos'è rimasto nel conto? E siamo lì, diciamo, no, adesso basta, adesso tiriamo i remi in barca, adesso cerchiamo di risparmiare, e allora potremmo iniziare a risparmiare cambiando alcune abitudini che sono abitudini che già conosciamo, ma in particolare sono state individuate 5 abitudini che facciamo ogni giorno, quotidiane, che fanno aumentare i consumi anche del 40% in più, le bollette anche del 40% in più. Allora, quali sono queste abitudini? Lasciare i dispositivi in stand-by. La lucina del stand-by non sembra, cioè non è soltanto la lucina, il LED che consuma, ma tutto l'apparecchio comunque andrà a consumare un po', quindi spegniamo proprio i dispositivi che non usiamo, non lasciamoli in stand-by. Regolare male il frigorifero. Se è tarato male il frigorifero, consuma un botto. E quindi cerchiamo di capire qual è la temperatura ideale per il nostro frigorifero. Dimenticare le luci accese. Quante volte lo facciamo? Esco da una stanza, ma sì, poi tanto ci torno. No, questi piccoli gesti possono fare risparmiare parecchio. Fare docce troppo lunghe e usare male gli elettrodomestici. E torniamo al frigorifero, ad esempio, lasciare la porta aperta del frigorifero per tanto tempo. Questo fa consumare molto di più. O mettere nella pentola sul fornello anche quando non serve, ma sì, tanto tengo l'acqua calda, e così via. Sono piccole abitudini che ci fanno consumare fino al 40% in più.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station.

Ma quanto bene si sta spaparanzati al sole e beh, c'è bel tempo previsto anche per i prossimi giorni, eh? E non di questo volevo parlare, ma mi è arrivata questa notizia che riguarda qualcosa che ricordo, quando ero bambino, era qualcosa capace di mettermi l'ansia, e sto parlando del triangolo delle Bermuda. Tutti ne abbiamo sentito parlare, no? Quest'area dell'oceano dove, insomma, ci sono state delle sparizioni misteriose di navi, di aerei e così via. E beh, adesso nella scienza va a spiegarci anche questo. Non c'è niente, non ci sono gli UFO nel triangolo delle Bermuda, non ci sono porte che si aprono verso altre dimensioni, ma semplicemente secondo questo oceanografo, si chiama Simon Boxall dell'università del Southampton, che ha studiato insomma tutto quello che è successo nel triangolo delle Bermuda, ha detto che semplicemente questo avviene per la fusione di tempeste provenienti da direzioni diverse che vanno a generare correnti imprevedibili capaci di affondare anche le navi più grandi, anche quelle che dovrebbero essere inaffondabili. Sa, quando si incontrano queste tempeste, e lì per una serie di motivi è che un posto dove si incrociano correnti, tempeste di vario tipo, e per questo diventa particolarmente pericoloso essere da quelle parti. Non sono gli UFO a rapirci.

Ma forse è ancora presto, per guardare il weekend, però beh, noi gustiamoci intanto questi bei giorni di sole che ci aspettano da qua fino a fine settimana, e noi ancora, anche per domani, saremo qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia per passare poi lunedì sui banchi di scuola, ahimè. Ci risentiamo domani, ciao da Ivano Visonà.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla Pontina. A causa di un incidente ci sono code tra Spinaceto e Via di Pratica in entrambe le direzioni. E passiamo alla raccorda anulare, dove ci sono code per traffico intenso tra Pontina e Appia in esterna. Sull'Ardeatina code altezza Falcognana nelle due direzioni. Sull'Appia code tra Via dei Laghi e Frattocchi e verso quest'ultima. E sulla Nettunense code tra Frattocchi e Pavona in entrambi i sensi di marcia. Infine passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea alta velocità Roma-Firenze la circolazione ferroviaria è regolare dopo un inconveniente tecnico sulla linea tra Settebagni e Capena in direzione Firenze. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: QRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato, con tante notizie e con tanta musica. Come ben sappiamo è iniziato il mese di settembre, stiamo per salutare definitivamente l'estate, poi arriverà quel periodo dove preferiamo restare a casa quando le temperature si abbassano e magari con una copertina cercando una serie televisiva. C'è proprio qui però un problema, perché passiamo ore e ore a scegliere qualcosa da guardare e poi non guardiamo niente. È un problema che riguarda tantissime persone, me compreso. Ne parliamo tra poco, sarà il primo argomento di questo giovedì.

0: Church.
1: C'è una cosa che facciamo un po' tutti, apriamo una piattaforma di streaming perché vogliamo rilassarci, guardare un film, guardare una serie televisiva, 20 minuti dopo siamo ancora lì a scorrere titoli, a guardare trailer e alla fine si pensa, vabbè, non guardo niente. Se succede anche a voi, tranquilli, dietro c'è un meccanismo preciso, si parla di choice overload, cioè sovraccarico da scelta, quando le alternative diventano tantissime, diventano troppe, invece di sentirci più liberi possiamo avere più difficoltà a decidere. C'è un celebre esperimento fatto sulle marmellate che mostra proprio questo: un banco con 24 gusti attirava più curiosi, ma quando le possibilità erano soltanto 6 aumentavano gli acquisti perché avevamo meno scelta. E a questo si aggiunge la decision fatigue, cioè durante la giornata scegliamo continuamente cosa mangiare, cosa rispondere, cosa comprare, cosa fare, e anche decidere consuma energia mentale. Siamo pieni di decisioni da fare durante la giornata, così la sera quando arriviamo davanti a centinaia di film il cervello invece di festeggiare ci presenta le dimissioni. Io vado a dormire, non ce la faccio più, ho preso troppe decisioni per la giornata di oggi. Ecco, forse qualche volta il segreto per scegliere meglio e avere meno scelta, ecco, pensare che una volta magari si aveva a disposizione, non lo so, 6-10 canali televisivi e c'erano delle lamentele. Oggi veramente possiamo vedere la qualunque, provate ad immaginare cos'è che pensa il nostro cervello ogni giorno.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane. WRN Radio. The more you hear it, the more

Tra poco parliamo di cose da donne, è strano dirlo da uomo, per decenni è stato uno dei prodotti praticamente indispensabili nella trussa di una donna. Adesso alcune ragazze della generazione Z hanno deciso che anche il mascara può tranquillamente prendersi una pausa. Lo vediamo tra poco, capiamo soprattutto perché sta accadendo tutto questo.

Questa generazione Z, cari amici, sta cambiando veramente le regole di tante cose, tipo adesso sta dicendo addio anche al mascara. Questa tendenza si chiama ghost lashes, praticamente sono ciglia lasciate completamente o quasi naturali, abbinate a un trucco molto leggero e a una pelle luminosa, quindi niente mascara nero, niente effetto pesante e niente effetto ciglia super definite. Al massimo si utilizzano piegaciglia, che sono dei prodotti trasparenti, oppure vengono usati dei sieri, mantengono un risultato molto naturale. È una cosa che si sta dove si sta discutendo tanto sui social. Tante donne infatti stanno cercando di portare quante più donne possibili alla bellezza naturale, la cosiddetta donna ragazza acqua e sapone. Ed è interessante perché arriva dopo anni in cui sui social dominavano make up elaboratissimi, contouring, ciglia estremamente evidenti. Adesso una parte delle nuove generazioni sembra cercare esattamente l'opposto, un trucco che quasi non si vede. Naturalmente anche l'effetto non sono truccata, ecco, può richiedere diversi prodotti, quindi bisogna prendere con cautela la parola naturale. Però la moda ha compiuto un altro giro completo. Prima ci si truccava per sembrare appunto truccati, oggi ci si trucca anche per sembrare che non ci siano persone truccate. Lo so che è un po' elaborato come concetto, però è una cosa che da uomo a me piace, a me piace la donna non truccata, quindi secondo me è un'ottima tendenza da parte della generazione Z. Dicono

0: time.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini da

0: dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it. Feel it. Feel it. Feel it.

0: Parliamo di cinema, parliamo della frase più famosa di Robert De Niro, che non era nemmeno nel copione, ma dice a me durante Taxi Driver, quando lui si guarda allo specchio, scena veramente memorabile. Per chi non ha visto il film, sicuramente avrà visto comunque qualche reel sui social. E la frase "You talking to me", diventata in italiano "ma dice a me", è stata indicata dall'American Film Institute tra le 100 battute più celebri del cinema americano, al decimo posto assoluto. Nel copione di Taxi Driver, scritto da Paul Schrader, era previsto che Travis Bickle parlasse con se stesso davanti allo specchio, ma il monologo come lo conosciamo nacque durante le riprese. Infatti Martin Scorsese lasciò spazio a Robert De Niro, che iniziò a sperimentare e improvvisare davanti alla macchina da presa, e da quell'improvvisazione nacque questa frase che 50 anni dopo continuiamo ancora ad imitare. Ed è una delle cose secondo me più belle, no, del cinema, perché un attore può avere la sceneggiatura, può avere il regista, può avere la troupe, può avere mesi e mesi di preparazione, di studio, poi però arrivano quattro parole non previste e diventano immortali.
1: Sognavo per noi.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla Pontina. A causa di un incidente ci sono code tra Spinaceto e Via di Pratica in entrambe le direzioni. E sul raccordo anulare ci sono code a tratti tra Pontina e Appia in esterna e code altezza di Burtina in carreggiata interna. Sull'Ardeatina code altezza Falcognana nelle due direzioni. Sull'Appia code tra Via dei Laghi e Frattocchie verso quest'ultima. Sulla Netturense code tra Frattocchie e Pavona in entrambi i sensi di marcia. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea alta velocità Roma-Firenze la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo un inconveniente tecnico sulla linea tra Sette Bagni e Capena in direzione Firenze. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Info Mobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16:58.
2: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare per incidente ci sono code in interna tra la diramazione Roma Sud e l'Appia. Si transita su una sola corsia. Code poi per traffico intenso all'altezza della Tiburtina e di Labaro. In esterna code a tratti per traffico intenso tra Pontina e Appia. Sull'Ardeatina code altezza Falcognana nelle due direzioni. Sull'Appia code tra Via dei Laghi e Frattocchi e verso quest'ultima. Sulla Nettunense code per traffico tra Frattocchi e Pavona in entrambi i sensi di marcia. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:58.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti carissimi, sulle onde della musica è iniziato già da qualche secondo, qualche minuto, l'andazzo è quello, visto che Fabio, ciao Fabio, a proposito con la tua bellissima trasmissione Super Hits, ebbene oggi la scaletta sarà tranquilla,

Era il 1986, chi ha visto il film Affari di cuore con Meryl Streep e Jack Nicholson sicuramente ricorderà questo brano, il tema principale del film Coming Around Again, Carly Simon.

Living Inside Myself di Gino Vannelli. Era il 1981, un bellissimo brano contenuto nell'album Night Walker.

0: radio station.
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, la celebre Woman di John Lennon, dedicata interamente alla, non solo alla moglie, o Yoko Ono, ma per estensione anche a tutte le donne. Un brano Woman, questo contenuto nell'album appunto John Lennon, Double Fantasy del 1980.

Board, scritta in origine da Billy Preston, eseguita in questa versione bella di famosissima di George Harrison, e scritta nel 1970, gli anni 70, come si stava bene negli anni 70, soprattutto perché poi l'epoca aveva una ventina d'anni, credo, si giudì lì. Il fatto di credere di avere 20 anni sapendo esattamente quando si è nati un po' da paraculin. Ebbene, allora a parte la crisi energetica, devo dire che sarà veramente perché si era molto spensierati, ma negli anni 70, si stava veramente molto molto bene. Bella la prossima, molto bella.

Esiste. Era il 1976, il settimo album, A Trick of the Tail, il primo senza il grande Peter Gabriel sulle onde della musica.

0: radio station.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
5: Prima dello spot, Taking Care of Business, Bachman Turner Overdrive, nel 1973, dall'album Bachman Turner Overdrive 2, una vera immersione nel classic rock degli anni 70.

frontman John Fogerty dei Creedence, il brano famosissimo Fortunate Son del 1969 dall'album Willie and the Poor Boys.

un altro classic rock, Rocking Down the Highway, Doobie Brothers, dall'album Tool Street, era il 1972.

rock and roll is king. ELO, ELO. Oh, che bello, finale così. Yellow Electric Light Orchestra, il 1983, l'album Secret Messages, l'album. Bene, allora l'ora è giunta. The time is closing and people, vi lascio con un brano dei Led Zeppelin, Brown Why Our Stomp, dall'album, dal terzo album dei Led Zeppelin. E noi ci sentiamo come sempre domani alle 18, domani mercoledì, ancora in diretta alle 18 su VRN Radio. Quindi buona serata in compagnia di VRN Radio e buona vita a tutti. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Code sulla 1 Firenze-Roma tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli e sul raccordo anulare per incidente code in interna tra 24 e Appia e code per traffico intenso altezza Labaro. In esterna code a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Ardeatina e Appia. Sulla diramazione Roma Sud della 1 code da Tor Vergata al raccordo anulare verso quest'ultimo. Sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e tangenziale est verso la tangenziale. Sulla Cassia bis code tra Santa Cornelia e raccordo anulare nelle due direzioni e sulla Nettunense code tra Frattocchi e Pavona in entrambi i sensi di marcia. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio, your musical companion.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: Forever.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Stop!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: The more you hear it, the more you feel it. Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: This one is for the boy.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
8: a settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
33: Sono le 20 e 3 minuti.
34: VRN Radio.
35: VRN, la radio dei numeri 1.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: La cultura dei nativi americani continua a esercitare un grande fascino su di noi. Tribù molto diverse tra loro, delle quali noi conosciamo solo alcuni nomi, Sioux, Apache, Lakota, che condividono però lo stesso senso del tempo, la convinzione che i paesaggi siano abitati da spiriti, una relazione intima con il mondo naturale. Spiriti guida, il libro di Joseph Eppes Brown, grande studioso dei nativi americani, pubblicato da Edizioni Mediterranee, ci spiega quali sono le differenze e i punti in comune tra le diverse tradizioni spirituali degli indiani d'America.
5: Da leggere.
6: Sai che esiste un testo che, dopo la Bibbia, ha plasmato secoli di spiritualità. Molti lo conoscono, pochi lo comprendono davvero, ed è così allora che Francesco Roat ci guida nella sua essenza con L'attualità dell'imitazione di Cristo, un saggio, edito da Graf Eitti Edizioni, che unisce l'antica saggezza cristiana alle domande del nostro presente, parlando a credenti e laici, perché è tempo di riscoprire la vera sequela Christi.
5: Da leggere.
7: Finché non muori, di Roberto Frazzetta, Bertoni Editore. Tre storie si intrecciano in un'Italia segnata dalla pandemia. Riccardo Masi, ex servitore dello Stato, lotta contro le sue ombre. Giorgio De Pretis è un dirigente della CIA che si districa in trame oscure e Aisha è una ragazzina nigeriana che fugge dalla tratta degli schiavi. Finché non muori, un thriller audace sulla redenzione e sulla lotta contro la malvagità umana.
0: Da leggere.
8: E se il destino venisse a bussare alla tua porta? Edith non lo sa, ma la sua ordinaria giovane vita sta per cambiare per sempre. L'arrivo di Freddy, il silenzioso e tormentato ragazzo della porta accanto, sconvolgerà il suo mondo. Nel suo diario Edith racconterà ogni cosa, ciò che vuole ricordare, ma anche ciò che vuole dimenticare. Crescere non è mai stato tanto difficile, eppure sarà costretta a farlo. Lei e Freddy riusciranno ad andare oltre le sfortune della vita e vivere la loro storia? Questo è L'anima del pino silvestre, di Noemi Cavallaro, edito da Book Road.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e un minuto.
10: URL Radio.
11: Va ora in onda New Generation.
12: Ora in onda New Generation.
13: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11: La tua musica emergente.
14: Penso ancora in testa. Oh. Piano, sai, mi manchi già.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Alcuni ricordi che leggo

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: E beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì. E te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
33: Sono le 22 e 4 minuti.
34: VRN Radio.
35: VRN Radio. Bellissima.

ascoltando VRN Radio. E via la...

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: For a Smile è una Onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
33: Sono le 23 e un minuto.
34: VRN Radio.
35: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Cesare un bacio, Cesare ha la speranza, finché Cesare ha mamma, Cesare ha la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: sei.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai,
9: a settembre
23: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
2: Spot.
34: Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
35: È mezzanotte e 3 minuti.
1: VRN Radio.
36: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Web Radio Network Night. La notte.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: È mezzanotte e 59 minuti. URL Radio.

0: Thunder. Ben ritrovati amici del Comedy Radio Show e buon venerdì, un venerdì che sa già un pochino di weekend frizzantino. Qui con me come sempre la nostra Cecilia, ciao Ceci.
1: Ciao Ale, come stai?
0: Bene, un po' con la lingua pallottolata come al solito, ma è il caldo, è il caldo. Cercherò di fare del mio meglio anche perché tra poco per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, parleremo di un bassotto di nome Oscar Wilde, che ha una particolarità che non vi voglio già svelare però, ma è un bassotto particolare, c'è solo lui così.
1: Ma ecco.
0: Esatto, qualcuno magari adesso spulcerà il web. E invece per quanto riguarda le tapas di cultura, dove ci porti oggi?
1: Continuiamo a parlare sempre di animali, ma in questo caso vi porteremo nel sentiero degli elefanti.
0: Il sentiero degli elefanti?
1: Sì.
0: Curioso, va bene. Allora, da Oscar Wilde agli elefanti, alla conclusione, come sempre, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, consigli particolari per gli acquisti. Consigli per gli acquisti, che più bene. Che per gli acquisti è per mandare in un altro sentiero diverso da quello che hai citato tu, diverse persone. Non so se mi sono spiegata.
1: Sì, anche perché io ultimamente nei saldi ho speso quasi tutta la quattordicesima.
0: Bene.
1: Sì.

0: Cominciamo subito con la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition. Parliamo di un bassotto di nome Oscar Wilde, molto simpatico, che ha conquistato il web perché è lungo 91 centimetri.
1: Caspita.
0: Quasi un metro, incredibile.
1: Più alto di me, quasi quasi.
0: La nostra Cecilia sì, è pocket, ragazzi. Allora, la lunghezza di Oscar Wilde è impressionante, ha stupito ovviamente gli amanti dei cani di tutto il mondo, ma anche insomma un po' tutti in generale, e in molti lo hanno definito uno dei cani salsiccia più lunghi che abbiano mai visto. Allora, c'è da dire che sono degli animali molto delicati, che hanno anche problemi alla schiena proprio perché hanno questa forma allungata. Quindi Oscar Wilde è molto simpatico, ma è anche molto più delicato degli altri, che già sono degli animali delicati, ecco. Allora, i padroni hanno iniziato poi a fotografarlo quasi per gioco, però la rete ha fatto il resto perché l'hanno trasformato in un piccolo fenomeno globale, in una star.
1: Normale, è unico.
0: Certo, è diventato virale e quindi viene definito il bassotto extra long che ha conquistato internet, il bassotto più lungo di sempre. Ovviamente c'è tutta la storia di Oscar Wilde se volete andarla a vedere sul web, però andate a vedere le foto, andate a spulciare, sì, tutte quante le foto. Non so se... Allora, gli è stato dato un riconoscimento simbolico, non ufficiale, ma secondo me se lo portate al come si chiama, al Guinness World Record, beh, per forza. Io un bassotto così lungo non l'ho mai visto.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Oscar Wilde, il bassotto più alto, più alto di sempre. Sì, se lo metti in piedi è alto come e come. Lungo 91 centimetri, incredibile. Vabbè, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Sicuramente credo che voi siate andati, no, un po' a spulciare le foto. Giulia dice: 91 centimetri di bassotto, più che un cane sembra un treno regionale a quattro zampe. Però ha una faccina così tenera che gli si perdona tutto. Beh, ma certo, ci mancherebbe. Sì, è vero, ha una faccia dolce, ma i bassotti sono dolci in realtà.
1: Sì, è vero.
0: Luca scrive: quando lo portano a passeggio credo che impieghino più tempo a far passare il corpo che la testa. Oscar è la prova che i bassotti sono simpatici già di serie. Ah, mi viene da ridere, a proposito di Toy Story, di cui parlavamo qualche giorno fa, c'era il giocattolo del bassotto, no? Col sederotto che va da una parte e lui che va dall'altra.
1: È vero.
0: E spesso io ho visto anche durante Halloween, carnevale, diversi costumi di bambini, bambini magari fratellini, che i genitori li vestono così, con il sedere del bassotto e la faccia,
1: sì,
0: e vanno in giro con una molla.
1: Sì.
0: Valentina invece ci scrive: adoro i bassotti, ma Oscar ha battuto ogni record, è talmente lungo che per accarezzarlo serve quasi una mappa stradale. No, bisogna accarezzarlo due parenti alla volta, capito? Mamma e papà insieme, giustamente, se no non si finisce più, oppure si fa ginnastica. Ti ha cercato.

0: Per il capitolo tapas di cultura, insieme alla nostra Cecilia, tra poco andremo a fare una bella passeggiata nel sentiero degli elefanti.
1: Sì, vi portiamo a Logroño, nel cuore della Rioja, che poi è una regione proprio soprattutto famosa

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: Avete mai camminato nello sul sentiero degli elefanti? Lo facciamo insieme alla nostra Cecilia. Capitolo di tapas di cultura. Prego.
1: Esatto. Vi porto a Logroño. Logroño è la capitale di provincia della Rioja, che è una zona vinicola molto molto famosa.
0: In che paese siamo?
1: Siamo in Spagna. Tapas di cultura. Vi porto nella mia tierra caliente.
0: Bene.
1: Allora, io in questo posto ci sono stata. Esiste questa via che è piccolissima,
0: sì,
1: lunga, più che piccola è molto stretta.
0: Beh, il nostro amico Oscar Wilde ci va benissimo.
1: Perfetto. Ci sono 60 bar, uno attaccato all'altro, e in ogni bar tu entri e puoi scegliere un pincio, che sarebbe una sorta di tapa, e anche un calice di vino rosso, quindi vino tinto o vino bianco. 3 euro, insomma,
0: ecco,
1: addio, da
0: ma
1: paura.
0: E perché si chiama Sentiero degli Elefanti?
1: Perché tu vai da un bar all'altro. Ok, e fai questo sentiero. Immagina gli elefanti, come vanno gli elefanti dopo che si sono ubriacati.
0: Ah, ok. E io pensavo che fosse una cosa ironica, perché il sentiero è piccolino, gli elefanti invece sono grandi, quindi non ci passerebbero.
1: No, perché proprio il modo di camminare, okay, delle persone che vanno quasi a quattro zampe.
0: Perché gli elefanti ondeggiano. Capito, è vero. È vero. E quindi, bene. Quindi la nostra Cecilia ci vuole portare a ubriacarci. Olle! Bene, io accetto. Vediamo se i nostri amici del comedy ci sono stati.
1: Beh,
0: in questo sentiero.
1: Magari io ci sono stata e vi dico che ho camminato quasi come gli elefanti.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricordo il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 2:00.
4: Due. RN Radio.
5: The Comedy Radio Show.